Dopo aver messo ni, sieu ni. Sitti tu, sieu tu. Nummer fem, enkel fem.